0: 64 bits and malachite.
1: Si le demande mata lo mata che sta talo demande mata lo mata che sta si le demande mata lo mata che sta talo demande mata lo mata che sta si le demande mata lo mata che sta talo demande mata lo mata che sta si le demande mata lo mata che sta talo